0: esce il tuo Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli.

0: Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Noi siamo la
1: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, Le De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
4: dalle 11 alle 13
3: su Radio Company.
0: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance

0: Dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: Up the Volume, alzate il volume, perché anche questa mattina ascoltiamo e balliamo insieme un bel po' di musica anni 90 con W and Please Don't Go, Hathaway la sua What Is Love, e poi loro i Take That, Relight My Fire.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: 80 questo Relight My Fire, però ripreso da Robbie Williams e tutti i suoi amichetti. Ora sì, Tag Data, c'erano anche Hardaway con What Is Love, in apertura invece Please Don't Go, vecchia canzone di KC in the Session Band, riportata a successo grazie anche, se ricorderete, a Non Era Rai, Ambra e Sorelline con appunto Please Don't Go da W. Ci fermiamo pochi minuti e torniamo tra poco con Duke.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Questa è Botta da 90, la mattina presto su Radio Company con Mauro Tonello. Salve a tutti, buona giornata. Il Dio ancora con Soy Long With You. Troviamo anche Incognito con Give It Up, la grande voce di Barbara Tucker con Beautiful People e Tom Jones, Sex

0: alzare il vostro volume a palla per ascoltare questo pezzo di Tom Jones con Sex Bomb, però anche per Barbara Tucker con Beautiful People. C'è anche l'incognito in questa traccia e Duke So In Love With You. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, vi lasciamo come sempre con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: ICHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
7: Radio Company con

0: buongiorno, questa è la family anche di venerdì 14 agosto. Ciao Carlotta, ciao Gio,
1: salve,
0: come va?
1: Dottori, tutto bene?
2: Bene, voi?
3: Bene, grazie.
0: Tutto bene, questa è la parte dedicata ai sommersi. Parto subito con un argomentone perché adesso vi spiego cosa succede. Ieri la mia fidanzata... Ok Carlotta, qui c'entri anche tu. La mia fidanzata mi dice: beh, ma qualche giorno fa Carlotta ha pubblicato sulle sue storie una sua autoricerca su Google. Cioè tu ti sei autocercata come Carlotta Trippi su Google e hai trovato varie domande che ha fatto qualcuno, perché poi trovi le domande correlate,
1: sì.
0: Ok? Tra le quali c'era: Carlotta ha partorito? Fidanzato di Carlotta, per esempio,
1: sì.
0: No? Queste domande qui. Allora lei cosa ha fatto, giustamente? Ha cercato il mio di nome, ha cercato Enrico Sisma e una tra le domande era Enrico Sisma fidanzata. E lei scherzando mi fa: vedi, sono un'anonima, non dici mai che è la tua fidanzata. Ma io ho detto: ma se ne parlo sempre in onda di te, no?
1: Sì, esatto, cioè nel senso magari non usiamo nome e cognome, ecco.
0: No, non usiamo nome e cognome, ma comunque lo sanno tutti. Ecco,
3: oh,
0: io volevo fare questo, volevo chiedere.
1: Ma poi scusami, cosa si lamenta di essere anonima, che ha un profilo Instagram che ha 5 foto?
0: No, ma tra l'altro è privato.
1: Sì, ma al di là di privato, io che la seguo,
0: sì,
1: e lei
0: so.
1: Mi ha 5 foto,
0: no,
1: quindi non è che
0: stava scherzando, no, però effettivamente mi ha fatto riflettere su una cosa e volevo vedere se i nostri ascoltatori erano attenti e si ricordavano il nome, non ditelo, della mia fidanzata. Ve lo ricordate?
3: Io sì.
0: Tu lo sai?
1: Anch'io me lo ricordo.
3: Ah, scusa.
0: Agli ascoltatori l'ho chiesto.
3: Scusami.
0: Perché io l'ho menzionata e abbiamo detto il nome più di qualche volta. Carlotta la chiama per nome, come
1: sì.
0: Io chiamo
1: al
0: il tuo fidanzato.
1: Al primo che
0: Riccardo.
1: Scrive il nome corretto della fidanzata di Sisma, regaliamo un gelato.
3: Comunque fa molto ridere
0: che
3: la mia
0: cosa?
3: Ricerca.
0: Che cosa? Giovanni Cassone?
3: Cassone Giovanni, agenzia
0: sì.
3: Delle dogane e dei monopoli. No, credo sia dei monopoli, aspetta.
1: Dei monopoli, mi piace.
3: Poi,
0: aspetta, allora.
3: Il nome Giovanni Cassone si riferisce principalmente al noto medico radiologo.
0: E al
1: certo.
0: Perché sempre radio però c'è di mezzo.
3: E al poliambulatorio specialistico Cassone Giovanni SRL situato a Reggio Calabria.
0: Aspetta, facciamo.
1: Ma secondo me queste già sono tutte le tue altre vite. Tu sei un po'... Ah, sei anche medico radiologo e hai anche tutta la questione dell'agenzia delle entrate, dei monopoli però, non monopoli. Perché tu se controlli qualcosa è il monopoli, non i monopoli.
3: Aspetta, Gio. Poi vado avanti. Giovanni
0: comunque...
3: Cassone è nato nel 1906, panettiere.
1: E
3: figura schedata come anarchico durante il ventennio, condannato proprio nel 28 dal Tribunale Militare Marittimo. Chiaramente parla di me.
0: Oh.
3: Sì.
0: Cioè,
1: chiaramente
0: allora,
1: parla di
0: Luca
1: te.
0: Si porta a casa il nostro gelato, ragazzi. Decidete un Winner Taco o un Maxi Bon. Perché Luca ha detto: è lo stesso nome di mia figlia, Gioia, magnifico. Bravo Luca, bravo, bravo,
1: bravo.
0: Bravo.
1: Luca,
0: comunque
1: vedi,
0: devo dire che
1: ascoltatori attenti.
0: Giovanni. Nel mondo della radio sei ancora inesistente, amico mio.
1: Perché è strana però questa cosa, Gio.
0: Ho scritto anche Giovanni Radio, ma non viene fuori niente. Vediamo, Giovanni Cassone Compagni.
3: Vabbè, dai.
1: Vabbè, se scrivi così.
0: No,
1: sì.
0: Ma voglio vedere le domande. No, comunque.
1: No, però secondo
3: faccio
1: me prova
3: schifo.
1: A scrivere Joe.
0: Ah, tu dici.
1: Perché
0: Joe
1: anche sul sito di Compagni tu non sei come Giovanni Cassone.
0: È vero, è vero. Overview. Gio, al secolo Giovanni Cassone. Mi piace un casino al secolo. È uno speaker radiofonico di Radio Company, noto soprattutto per la conduzione del programma pomeridiano I Pischelli in co-conduzione con Chicco. Originario di Conegliano, ha iniziato la radio universitaria prima di approdare all'emittente veneta. Origini...
1: Aspetta, ma non ci sono le domande correlate qui?
0: Aspetta, le volevo vedere. No. Ah sì, eccolo qua. Chi è il proprietario di Radio Company? Vabbè. Chi sono
3: Giovanni.
0: I conduttori di Radio Company?
3: Giovanni.
0: Vabbè. Chi sono i fondatori di Radio Company?
3: Giovanni.
0: E dov'è la sede? No, in realtà per te non c'è nessuna domanda. Non gli frega niente a nessuno. Però ci sono degli errori, perché origini è nato e cresciuto a Conegliano. Tu non sei nato a Conegliano.
3: No, sono nato a Conegliano.
0: Ah, sei nato
3: sono a Conegliano. Sono nato a Conegliano. Sì,
0: ah,
3: sì.
0: Io pensavo fosse pugliese.
3: I miei genitori mi hanno fatto in Puglia, cioè nel senso hanno fatto quello che volevano fare in Puglia. Poi mia mamma ha partorito a Conegliano.
0: Ah, okay.
1: Scusami, Gio, ma Vale, dove sei stato concepito? Dove sei nato?
3: Dove sono stato concepito.
0: Anche secondo me. Sì. Formazione, ha mosso i primi passi nella radio universitaria. Conducendo un programma sulla storia del rock.
3: È vero.
0: Ma tu che ne sai del rock,
3: ragazzi,
0: amico
3: è
0: mio.
3: Vero, è verissimo.
1: Quando conducevi Ma Stasera?
3: No.
0: Che periodi meravigliosi.
3: No, facevo un programma a radio universitaria che si chiamava Ca' Foscari Rock, tra l'altro, bellissimo.
1: Il mio programma radiofonico universitario invece si chiamava Trash Formers e parlavo tipo tantissimo di cose trash.
0: Carlotta, tu hai sempre avuto dei nomi di programmi così, diciamo, piccanti, hot.
1: Che schifo. No, guarda, ho avuto un periodo di nomi di programmi veramente brutti.
0: Allora,
1: non voglio approfondire.
0: Non si possono dire alcuni.
1: Non si possono
0: dire. Beh, uno di si può dire. Uno, dai.
1: No, no,
0: one,
1: no,
0: two.
1: No, tripi.
0: Questo era meraviglioso, ragazzi. Mancio Trippi era meraviglioso. Altri non si possono dire perché
1: citano
0: nomi di radio. Comunque, vabbè.
1: No, allora, però, dai, gli altri nomi hanno fatto la storia, signori. Cioè, se li sognano oggi.
0: Hanno
1: fatto
0: la storia adesso.
1: Guarda, io non dico niente. Ti dico solo che se lo sognano.
0: Se lo sognano.
1: No, Mancio Trippi, ragazzi, non so cosa sia successo. Ma perché la verità è che non mi veniva in mente niente. E ho ascoltato delle persone che non dovevo ascoltare. Invece, Trash Formers è stato il programma che conducevo all'università.
0: Trash
1: era veramente
0: Former.
1: Bellissimo. Comunque, poi aveva una sigla pazzesca.
0: La cosa che mi fa impazzire, Carlotta, è che già all'epoca tu eri per il trash.
1: Ma
0: cioè,
1: io
0: non ti sei smentita nel tempo. Sei coerente, sei rimasta coerente. E questa
1: sempre
0: è la cosa che. Ecco.
1: Ma io ce l'ho la mia sigla di Trash Formers.
0: Comunque, io volevo ricordare, visto che siamo in fascia ancora non protetta, che voi vi ricordate quella volta del sabato mattina in cui Joe ha fatto gli auguri a una appena neo diciottenne e ha detto ha detto a lei adesso sono cazzi?
3: No, ho detto adesso cominciano i cazzi.
0: Ah, perfetto, ancora peggio. I genitori erano praticamente dei cinquantenni, sessantenni che hanno sentito dire in radio che alla figlia sarebbero cominciati praticamente.
3: Vabbè,
1: che brutta
3: i problemi,
1: roba.
3: Ragazzi.
1: Sì,
3: i
1: ma
3: problemi.
1: Infatti è quello che ho pensato io, Giovanni.
0: Ma
1: però
0: non è vero che l'hai pensato.
1: Secondo me la forma poteva essere un'altra.
3: Vabbè
1: comunque di errori in radio, ragazzi, se ne fanno tanti. Vi ricordo che il nostro collega Matteo ha messo una risata dopo una notizia drammatica per errore. Ma vabbè, ma da qui si possono aprire, ragazzi, molte parentesi. Noi che sono tanti anni che lavoriamo in radio, di errori ne abbiamo visti tanti, ma d'altronde siamo umani e sapete che cosa si dice: chi lavora sbaglia. A voi ascoltatori, scusatemi, allora, perché noi parliamo di nostri errori in radio, però i nostri ascoltatori fanno dei lavori dove sicuramente avranno fatto degli errori. Voi avete fatto degli errori confessati o non confessati?
0: Sai, mi sento di dire una cosa.
3: Dilla.
0: Io un po' come Roberto Baggio della radio.
3: Ah, sì.
0: Sai che Roberto Baggio nel 94 risbagliò al rigore, ma lui disse, alla fine, disse questa parola, che questa frase che è rimasta poi nella storia, e cioè: i rigori li sbaglia solamente chi ha il coraggio di tirarli.
3: Vabbè, ma sti cazzi, però, raga, ho capito. Però
1: Che poi alla fine è esattamente quello che ho detto io: chi lavora sbaglia.
0: Sì,
1: ma solamente
0: no,
1: detto così.
0: Si trasformerebbe in: gli errori in radio li fa solamente chi ha il coraggio di aprire il microfono.
1: Sbaglio, hai detto coraggio?
0: Coraggio, sì, coraggio. Ho detto coraggio per non dire Correggio, dove abita invece il nostro amato Vasco Rossi. E Correggio, Vasco Rossi?
3: Io so solo che Gianni Morandi è nato a Monghidoro.
1: È l'unica cosa che sai nella vita, l'unica informazione importante che hai nella vita. Se ti perdi in piscina, tu dici: sì, salve, buongiorno. L'unica cosa che so è che Gianni Morandi è nato a... dove?
3: A Monghidoro, provincia di Bologna.
0: Ragazzi, ma lo sapete che canzone è questa? Eh?
1: No.
0: Che anni meravigliosi. September, Earth, Wind and Fire, qui su Radio Company, la Family.

0: Floyd, Move Your Feet. Siete su Radio Company, amici? Ciao, buongiorno, come state? Dove siete? Allora, si parlava di errori sul lavoro. Mi piace molto Valentina che dice: quando sbaglio io dico sempre che è il mio primo giorno e mi sento subito meglio. Lo dico da anni ormai.
1: Ci sta.
0: Mi piace come modo di pensare. Tanto è il mio primo giorno, cosa vuoi? Anche se magari tipo lavori lì da 15 anni.
1: Sì, ma chi se ne frega? Ma poi scusate, è vero, tu comunque avevi ragione prima. Chi non lavora non sbaglia, cioè bisogna comunque darsi da fare e nel momento in cui ti dai da fare, fai qualcosa, inevitabilmente succede l'errore, però è chiaro che se tutti i giorni
0: ma allora, sì, esatto, dipende dagli errori e dipende da quante volte capitano. Invece sai, ieri sera stavo facendo un pensiero, Sisma. Allora ognuno
1: che tipo di pensiero?
0: Allora, ognuno di noi secondo me ha qualcosa che non sa fare, che non riesce a fare, ok. Io per esempio, ragazzi, sono negata con la matematica. Lo sono sempre stata, cioè non sono una persona che sa fare i conti, non sono una persona, cioè non ho una mente matematica, non ho una mente, proprio tutto quello che è legato alla matematica per me è arabo, totalmente arabo. Sì. E ieri sera mi chiedevo: ma io che persona sarei oggi se fossi stata, se avessi avuto una mente matematica? No, perché voi adesso non sembra una cavolata questa roba qui.
1: No,
0: ma
1: non è una cavolata,
0: è.
1: Ma no, certo, non
0: perché
1: lo è.
0: Il tuo percorso scolastico può essere diverso, ma anche semplicemente il tuo modo di fare i conti in cassa quando vai al supermercato.
1: Probabilmente saresti il braccio destro di Jeff Bezos e terresti i conti di Amazon.
0: Che palle, perché la prendi così? No.
1: Ma vabbè, ma scusa, ma ti ho dato importanza. Cosa stai dicendo?
0: Ma il braccio destro di Jeff Bezos mi sembra esagerato.
1: Ma che ne sai?
2: Alla sinistra, dai.
1: Tu sei sempre stata comunque una persona abbastanza ambiziosa, quindi sicuramente saresti arrivata in alto. Guarda, con la lingua italiana sei arrivata a parlare in una radio. Con in più radio, vorrei dire anche.
0: No, ma è la mia lingua madre, cioè nel senso, non è che mi sono impegnata poi così tanto, eh.
2: Beh, se fosse stata una matematica la trippi bene.
1: Hai veramente detto è la tua lingua madre, non ti sei impegnata più di tanto? Lo sai quante persone parlano in radio e non sanno l'italiano?
0: Sì.
1: Ah, ecco.
0: Le conto bene sulle dita delle mani.
1: Ecco.
0: Il mio era un discorso in realtà un po' più ampio, cioè non da mandare in realtà troppo in vacca, nel senso che secondo me se noi fossimo, se noi, cioè se tu, che ne so, qual è una cosa che proprio tu non sai fare e ti dispiace non saperlo fare?
1: Ho poca manualità, quindi in tutto quello che è, per esempio, i lavori in casa, se io devo fare un buco su un muro con una punta del trapano viene fuori un cratere sicuramente.
0: Ecco, tu immaginati un Enrico Sisma con un'enorme manualità.
1: Allora,
0: immaginati se tu che cosa faresti oggi? Magari
1: allora,
0: saresti
1: io lo so
0: tipo
1: già.
0: Un montatore, saresti
1: io lo
0: un...
1: so già. Sarei andato a fare l'elettricista perché mi piace molto la parte. Però sarei probabilmente, mi sarei cimentato in impianti civili industriali, ok, di elettronica, elettrotecnica, eccetera. Adesso c'è anche la domotica, quindi è ancora più interessante, perché avrei abbinato la mia manualità nel saper fare un foro sul muro al fatto di comunque alla tecnologia che mi piace.
0: Vedi che interessante. Io penso che avrei scelto un percorso scolastico diverso. Per esempio, avrei fatto forse un'università, avrei tentato test per psicologia, medicina, quelle robe lì, no? Perché dove serve la matematica. Giovanni, c'è qualcosa che tu non sai fare a parte tutto? La regia, chiaramente.
2: Allora, non lo so. Non lo so davvero, cioè ci devo pensare.
1: No, come senti,
0: cioè,
1: veramente.
2: Io sono una persona che più o meno,
1: e indubbiamente non sai guidare, perché la tua macchina.
2: No, non è che so guidare, c'è qualcuno che fa le macumbe contro di me quando guido,
0: vero.
2: No? In realtà io più o meno mastico un po' tutto. Poi non
0: Giovanni,
2: so, non
0: ma vuoi dirmi che
1: mastico un po' tutto?
2: Allora, ditemelo voi, secondo voi in che cosa non sono bravo?
1: Non lo so, lo devi sapere tu questo.
2: Ragazzi,
1: ci sarà qualcosa in cui dici: porca miseria, questa cosa non mi riesce.
0: Lei non sai fare le pulizie a casa,
2: no,
0: cioè non so, non sei capace di tenere ordine.
2: No, in realtà no, mi piace molto, ma quella parte là.
1: Lo sai che ho scoperto che Joe è un paranoico e mette via i cavi.
0: Sì, lo so,
1: no.
0: Ha una borsetta per i cavi.
2: Sì, la mia borsetta.
0: Non sai cucinare?
2: Odio farlo, però devo dire che mi viene bene.
0: Ovviamente il talento.
2: Sono proprio un talento, l'ho sprecato.
0: Mamma mia.
1: Cosa potresti essere non in grado di
2: fare? Allora, non sono in grado di cantare.
0: Ma ok, no? Immaginati se tu oggi fossi un bravissimo cantante.
1: Saresti andata a X Factor
2: a Sanremo diretto, amici miei.
0: Saremo giovani, poi con la tua simpatia avresti subito coinvolto.
1: Comunque mi piace perché lui ha capito che cosa non è capace di fare, tipo cantare, ma l'ambizione è sempre la stessa che oggi. Lui vorrebbe bypassare tutti i passaggi e sarebbe già Sanremo diretto.
2: Sanremo. E lei da dove arriva? Ma guarda dove arrivo, dalla strada, però Sanremo è stato proprio...
0: Dai, proviamo a chiedere, ragazzi, voi che state dall'altra parte, 3332, io ci provo sempre a fare delle domande agli ascoltatori, non so neanche se c'è qualcuno che ci ascolta.
1: Ma sì che c'è qualcuno che ci ascolta, anzi, a proposito, scusa, volevo solamente dire, scusate se prima ho detto correggio Vasco Rossi, volevo dire Ligabue, mi confondo sempre, Vasco Rossi è il rocker di Zocca, scusa, volevo, tanto per... Che solo all'ascolto intendo.
0: Dai, 3332688688, qualcosa che voi non sapete fare, ok? Come per me la matematica, come si svolge la manualità, come per Giovanni qualsiasi cosa che non sapeva. C'è qualcosa che non sapete fare? E se invece, qual è la domanda? Aiutami a usare i congiuntivi giusti, Sisma, per favore.
1: Allora, c'è qualcosa che che non sapete fare e che avreste voluto... Allora, aspetta un attimo.
0: Che persone sareste? Ok, ci sono.
1: Che persone sareste?
0: Se oggi voi sapeste fare quella roba lì?
1: Sì, esatto, quella cosa che oggi non siete in grado di fare.
0: È molto presto, ed è il 14 di agosto.
1: Ma questa domanda non potevi metterla da parte per settembre? Ma scusa.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: E c'è l'ora esatta, amici, che parte piano piano. Giovanni?
1: Giovanni!
0: Le 7 e 5 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Giovanni!
0: Riesci a farlo per tutta la sigla?
3: Basta!

0: vero.
1: Dice qualcuno, Joe sta facendo la settimana più impegnativa della sua carriera da DJ.
2: Vorrei morire.
0: È vero. È vero.
1: Tu pensa, caro ascoltatore, che Giovanni si addormenta sul divano della radio tutti i giorni, intorno a l'una lui si fa un pisolo.
2: Sì, esatto, si chiama Power Nap.
1: Di quanto tempo?
2: 15-20 minuti.
1: Ma nessuno ti viene a disturbare?
2: Sì, Chico.
0: Sì, no, cioè, a un certo punto c'è la campanella che fa Giovanni!
1: La campanella?
0: La campanella.
1: Buongiorno amici, questa è la Family, dalle 6:30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e regia. Ci è capitato ciò. Purtroppo è successa questa cosa, se Al De Biasi se n'è andato in ferie. E stavamo facendo questa domanda: che persone sareste oggi se voi sapeste fare quella roba che proprio non sapete fare? Cioè, sarebbe cambiato qualcosa nella vostra vita? Tipo, io dicevo, sono totalmente incapace di fare conti, con la matematica ho un pessimo rapporto. Ma se avessi avuto un ottimo rapporto con la matematica, che persone sarei oggi? Magari sarei un medico.
3: Allora, io per esempio non sono brava in tutto quello che è meccanico, per esempio le automobili, così a me le robe dell'automobile non mi entrano in testa, la certo. macchina va da A B, a quattro ruote e stop.
1: Sì, sì.
3: E, quindi sì, non sono brava in tutte queste cose qua, ingegneristiche, meccaniche, non mi entrano in testa. E, quindi probabilmente se fossi stata brava in questo avrei studiato ingegneria meccanica, non so, una roba del genere, e sarei diventata
1: Iron Man
0: probabilmente. Sì, comunque Iron Man. Non tollero quelli che non sanno come funziona l'auto.
1: Madonna, sì, ma com'è possibile?
0: No, Carlotta.
1: Cosa vuol dire? No? Quando tu mi spieghi il pistone.
0: No, tu devi sapere che ci sono quattro cilindri e dei pistoni che vanno su.
1: Io
0: e
1: non
0: giù.
1: Devo sapere niente. Allora, intanto mettiti nell'ordine poi... che io non devo niente.
0: Tu devi saperlo, perché nel momento in cui hai la padronanza di un mezzo che guidi, devi anche sapere un minimo di cose.
2: Sì, ma è arrivato il momento del domandone.
1: Ma cosa mi cambia sapere dei cilindri e del pistone? Ma scusami,
0: no,
1: ma
0: invece
1: cosa
0: cambia. No, ti cambia.
1: Ma mi cambia cosa?
0: Ti cambia che quando tu ti prendi in panne e non riesci a chiamare i carroattrezzi per qualcosa, magari qualcosina sai che potrebbe essere successo. Lo percepisci. Poi che tu non riesca a metterlo a posto, quello è un altro discorso, perché quello lo deve fare eventualmente
1: un
0: meccanico.
1: Che, scusami, la macchina in panne è già mi fa capire che è successo qualcosa. Non mi serve mica guardare che il pistone non fa il suo lavoro.
0: Ma guarda, stai parlando in maniera molto superficiale in questo momento, eh? Te lo dico,
1: sì?
0: Non pensavo fossi una persona così superficiale.
1: Enrico, cioè, tu hai detto che odi le persone che non sanno che cos'è la, che
0: non
1: come
0: tollero,
1: funziona la
0: macchina. Non tollero, ho detto, ha già evoluto il termine.
1: Sì, non
2: mettere cose in bocca, sì.
1: Giovanni, tu sai come funziona la macchina?
2: Certo, certo, sì, certo. Assolutamente
1: sì. Mi spieghi la questione del pistone? Ma del, allora, cilindro?

0: su Company, buongiorno ancora da parte di Igor Pezzi. Allora, signori, si ritorna nel Far West. Sapete perché? Perché c'è un signore che, dopo aver lavorato per anni a Rimini, possiede 9 cavalli. È rientrato a casa sua, nel suo territorio, nel Foggiano, e anche nel Foggiano c'è il caro benzina, quindi prezzi del benzina alle stelle, carburanti che fa? Ha preso uno dei cavalli, Maya, e con la cavalla va in centro paese e per abbattere così i costi. E, no, ma no, cioè, la storia è bella perché lui fa tutto, cioè lui arriva col cavallo in centro, lo lega, non so, qualche staccionata, qualche, e si va a prendere il caffè, va a fare la spesa, poi va al bancomat, un po' come nei saloon, no? Cioè, avete visto i film del Far West? Stessa cosa. Ci potrebbe essere un ritorno. È un'idea intelligente. Chi ha i cavalli, chiaramente. Chi non ha i cavalli, niente, non so come fare. Però potrebbe essere una scena proprio d'altri tempi per abbattere i costi. Ah, mamma mia, speriamo che calino questi costi qua. Se no, come faremo? Come faremo? Vabbè, giusto per darvi così una. Lui si chiama, scusate, Massimiliano Accettura, di 56 anni. Ha avuto questa idea, grazie però al fatto che ha comunque i cavalli in casa. Vabbè, andiamo con Nico Haines, Fabio De Magistris, ancora con la musica di Radio Company. Questa è J'adore.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: Kill the Cats su Radio Company. C'è un messaggio molto simpatico che è arrivato. Prima si stava parlando di questo signore che ha deciso di andare via a cavallo, di uscire nella propria città a cavallo e fare tutte le cose che facciamo ogni giorno: andare a fare la spesa, andare al bar a bere il caffè al cavallo per abbattere il costo della benzina. C'è un messaggio che dice: dopo ci fanno pagare le accise sulle deiezioni dei cavalli lasciati per strada. È vero? E beh, ma sarebbe, cioè, è naturale tutto, cioè, è ovvio, se no. Poi stavo pensando che quando tu esci col cane la devi raccogliere, pensa a quella del cavallo, cioè devi andare via col sacco. Da qui, tra l'altro, il famoso merda, merda, merda, è un detto che viene detto, scusate il gioco di parole, prima di uno spettacolo, ed è un augurio, un buon augurio, tanta fortuna, perché il tutto ha un retaggio storico. Al tempo, nel 700-800, quando c'erano gli spettacoli a teatro, si arrivava a cavallo, e quando c'era tanta per terra vuol dire che c'era tanta gente, quindi vuol dire che lo spettacolo sarebbe stato bello, con tanta gente, con buoni incassi e quant'altro, e da lì nasce il detto merda, merda, merda. E allora, caro DJM, visto che da domani sera fino al 16 sarai in un tour de force incredibile con i due spettacoloni che ti stanno aspettando, io ti auguro questo: merda, merda, merda. A tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. Mauro Tonelli.

0: Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: My Oh My, Criss Cross Amsterdam su Radio Company. Buongiorno ancora, salutiamo Emma che da conserve si sta facendo le vacanze nella cittadina di confine di Tarvisio. E poi un altro messaggio, chi dice: io sono fortunata, sto viaggiando in GPL. No, prima si parlava del caro benzina, ma non tanto del prezzo, in quanto c'è un signore che ha preso un cavallo ed è uscito per non spendere soldi di gasolio, va via col cavallo, ma ci sono delle conseguenze, perché anche il cavallo, sai che alla fine lascia il ricordino o il ricordone. Sentiamo.
1: Ciao ragazzo, quello lì del cavallo l'aveva fatto anche mio zio negli anni 70, fine anni 70, quando c'era stata la crisi del petrolio. Andava in piazza col cavallo, c'erano i vigili, lo hanno fermato, gli hanno detto: ascolta, ha detto, ma guarda che il cavallo sporco per terra. È sceso, ha tirato su la coda del cavallo, ha detto: prendigli la targa e mandami la multa.
0: Non è possibile, ma non è possibile, ma non ci credo, non ci credo. Vabbè, ma succede, cioè, sono cose, cioè, poi qua gli autori, diciamo, dei comici creano uno spettacolo su una cosa del genere. Cioè, un barzellettiere, ma si fa il grill di Stiers delle sue barzellette su una scena realmente accaduta, realmente accaduta. Che bello, vabbè. Comunque, vedere i cavalli che... A me piacerebbe vedere i cavalli, che la gente va via a cavallo, così un po' come nell'Ottocento, insomma. Vedremo che succederà, dai. Arriva Sir Sailor con Four to the Floor.

0: questa settimana del matinè con DJM, con Igor Pezzi. Mi sono divertito un sacco con voi. Ora per me arriverà un momento, diciamo, di ferie per quanto riguarda, diciamo, l'on air. So che ritornerò in onda sabato mattina del 29 e poi dal 31 riprenderò la sera con Gianluca Pacini le cose da pezzi. Ovviamente gli eventi di Radio Company, no, quelli ci sono sempre, e difatti parliamo proprio degli eventi, perché domani sera a Prato della Valle c'è l'appuntamento storico, ma storico veramente in tutti i sensi. Difatti quest'anno cambia anche un po' il nome per dare il senso a questa storia incredibile che Radio Company ha regalato nel corso di questi anni e che continuerà a farlo nel corso dei prossimi, il Ferragosto a Prato della Valle, dove dalle 23:30 ci saranno i fuochi d'artificio ed è uno degli spettacoli più belli che si possano vedere. Ma la musica, l'intrattenimento che c'è a partire dalle ore 21, dalle ore 20:30, dalle ore 21, dico bene, DJM, tu che sarai il direttore di palco, da che ora parte lo show? Più o meno, da che ora parte?
1: 9:30.
0: 9:30, ok, quindi 21:30, arrivate in piazza, si parte con Il Viaggio e ci sarà una storia che ripercorre tutta Radio Company da quando è partita, quindi dagli anni 80, fine anni 80, poi gli anni 90 chiaramente e gli anni 2000, con degli ospiti come Tracy Spencer, Cappella, poi ci sarà Valeria Rossi, in console DJ Nick, Harry Morri, il tutto presentato e condotto da colui che ha fatto partire tutti gli show, Mauro Tonello, il director. Si chiama Viaggio, spettacolo che si ripete il giorno dopo ad Asiago a Piazza Carli per il Ferragosto, insomma, anche se siamo il 16, in quel di Asiago, altra piazza storica di Radio Company. Un bel viaggio tra i dischi che ci hanno fatto veramente sognare e divertire. Io vi auguro di cuore un buon Ferragosto a tutti, vi abbraccio, vi voglio bene, un bacio e vi devo salutare. Ci fermiamo un attimo perché i saluti veri veri veri arrivano dopo, a tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.

0: Vai che gira, vai che gira, vai che gira. E cosa gira? Gira la testa, Fred De Palma, siamo arrivati alla fine. Eila. Bene, no, era un po' così, come un po' un animatore adesso, capito? Sulle mani, così. Ma sono le 11, quelle vere invece del mattino. Caro DJM, grazie, un abbraccio a tutti. Fate un buon Ferragosto e io vi lascio con le news di Vittorio Ferro. Un abbraccio, ciao! Sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. L'ondata di caldo che ha interessato l'Italia sembra volgere al termine. Le previsioni indicano infatti l'arrivo di una perturbazione a partire dalla prossima settimana che porterà temporali un calo delle temperature su gran parte del paese. Solo Bari e Bolzano restano con il bollino rosso per il caldo a Ferragosto, mentre le altre città saranno verdi o gialle. Intanto si registrano le partenze last minute per il ponte di Ferragosto con i divieti di transito per i veicoli pesanti. La cronaca: un ragazzo di 17 anni è stato fermato per l'omicidio volontario a Trani e si è presentato ieri ai carabinieri col suo avvocato confessando il delitto di Cosimo Quagliarello, un 18enne deceduto a seguito di una rissa. La vittima è stata accoltellata alla schiena durante una lite nella pineta di Trani, scoppiata forse per vecchi dissapori legati a una ragazza contesa. La notizia è stata confermata dalle autorità. Tragedia sul lavoro in provincia di Reggio Calabria. Un meccanico di soli 31 anni ha perso la vita mentre lavorava nella sua officina. Il giovane stava operando sotto un'auto sollevata da crick. Improvvisamente i supporti hanno ceduto, facendo precipitare il veicolo sul corpo del meccanico. L'uomo è rimasto schiacciato senza possibilità di scampo. L'attività eruttiva dell'Etna causa la sospensione ancora dei voli all'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo ha comunicato che le operazioni rimangono ferme fino alla tarda mattinata di oggi. Oltre 700 voli sono stati cancellati, con danni stimati superiori ai 20 milioni di euro. Nel frattempo è stato presentato un esposto all'antitrust per sospetti rincari sui noleggi auto presso l'aeroporto, con aumenti fino al 287%, arrivando a costare 337 euro per poche ore. Le fiamme continuano a divampare sul monte Amariana tra Amaro e Tolmezzo, alimentate da caldo e vento. L'incendio minaccia alcuni fabbricati rurali e un'azienda agricola, mentre la strada del Sasso Tagliato è stata chiusa per rischio caduta massi. Sul posto, tre elicotteri regionali, un Canadair e due aerei antincendio sloveni. Il fumo denso e l'odore di bruciato raggiungono anche Tolmezzo. A Como, intanto, due Canadair stanno contenendo un incendio sul monte Goi in lieve miglioramento. Lo sport: Sara Curtis agli Europei di nuoto di Parigi vince i 50 d'orso con il nuovo record del mondo 26:56. Festa azzurra anche agli Europei di atletica di Birmingham, dove Daria Decker conquista uno storico oro nel salto triplo con la misura di 14:60, primato personale e migliore prestazione europea stagionale. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, streamo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulipego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super.

0: Dai, dai.
1: Amigos!
0: Sì, amigas!
1: È arrivato venerdì e quindi... Buongiorno.
0: Buongiorno, è un giorno come un altro, che bello.
1: No, è
0: eh?
1: Venerdì, dai.

0: nostro ascoltatore del semaforo durante la sigla è in ritardissimo, ce l'ha fatto notare.
1: Niente, sì, vabbè, oggi sei in ritardo perché noi invece siamo in perfetto orario, quindi se hai ascoltato la sigla e pensi di essere in ritardo, sei in ritardo. Ma vabbè, chi se ne importa, è venerdì, oggi è perdonato tutto a tutti, anche ai corrieri come te che faranno tardi col pacco, chi se ne importa, tanto a casa non troverai nessuno, sì, perché saranno tutti in ferie, quindi lancerai i pacchi dentro, ti odieranno tutti ancora di più.
0: Sì, dovrai seguire le istruzioni, ti prego, metti il pacco sulla destra dietro al vasetto.
1: Tu lancialo, tu lancialo, che te frega. Buongiorno amici da Giulio Pego, da Leo e da Martino, fino alle 13 saremo insieme. Vi lasciamo già il numero, facciamolo, per qualsiasi cosa che vi vada, un messaggio scritto, vocale, per qualsiasi cosa è il 3332688688. Radio Company, the summer is magic.

0: Allora,
1: che ci casca anche bene, sì. Run, corri. È un messaggio che vogliamo recapitare al nostro ascoltatore di prima, Corriere. Noi eravamo convinti che fosse un corriere normale, tipo di Amazon o Bartolini o quelle compagnie lì che ti consegnano i pacchi a casa. No, è una persona molto più importante.
0: Ma sì, dice se non consegno voi non trovate i supermercati vuoti per la grigliata di Ferragosto. Gli abbiamo detto mangeremo cocomeri. Lui ha risposto neanche quello, frutta, verdura, latticini e carne.
1: E allora no, allora muoviti, corri, perché so che tutti i ritardatari, come sempre, come quelli che fanno il regalo di Natale la vigilia, il 24 mattina, e si riempiono in massa tipo apocalisse zombie nei negozi, oggi uguale nei supermercati. Guardi, per tutti i pranzi di domani.
0: I peggiori sono quelli della fine della giornata, tipo alle 7, ehi prego, io più.
1: Incazzati anche neri perché non trovano niente, no, trovano la carnina quella in fondo, quella
0: brutta.
1: Sì, ma tu
0: riesci a vendere le cose che non venderai mai.
1: Esatto.
0: Presente, no, ma non ti preoccupare. Cosa è rimasto?
1: Guarda,
0: questo.
1: Abbiamo dei cereali per la colazione, del miele, la maionese, 4 olive e un tocco di pollo. Perfetto.
0: Altrimenti tipo questo che costa tantissimo, scegli tu.
1: Esatto, quindi tutto sommato va bene. Buongiorno ancora, state ascoltando Snack, ci fermiamo, piccola pausa, torniamo tra poco.
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere.

Marshmallow con Here With Me alle 12:19. Siamo praticamente quasi in dirittura d'arrivo per il nostro gioco di oggi, che anche se siamo agli sgoccioli di Ferragosto eccetera eccetera, comunque in palio per voi ci saranno 50 euro. Ma prima di tutto abbiamo delle cose molto importanti da ricordarvi.

0: Assolutamente sì. Allora cominciamo, perché il Ferragosto sapete che è la, ci sono le feste più belle. Soprattutto Radio Company ha un appuntamento veramente importante. Ma prima di dirvi questo, io vi ricordo che insieme a Gianluca Pacini sarò a Gallio per una serata meravigliosa, Energia 90, e quindi tutta la musica degli anni 90, non solo, in nostra compagnia. Sarà una grande festa in piazza a Gallio.
1: Questo domani sera, ok? Sì. Parliamo di Ferragosto, perché dopo finita la grigliata, finite le cose, la sera si va a fare festa. E giustamente, come stiamo dicendo, Radio Company vi dà un pochino di opzioni. Leo lo trovate a Gallio.
0: Sì.
1: Ma c'è un appuntamento.
0: Il vero evento.
1: Sì, c'è un appuntamento su tutti che ci teniamo a ricordarvi. Mm? Si chiama Il Viaggio. Ed è il viaggio, signore e signori, di Mauro Tonello.
0: Sì.
1: Ok.
0: Allora, Mauro Tonello, che ripercorrerà veramente gli anni 80, 90 e 2000 sul palcoscenico di Prato della Valle, con musica, effetti speciali, video, luce, animazione meravigliosa, ma tre ospiti stupendi dagli anni 80. Tracy Spencer,
1: che
0: meravigliosa. Poi per la prima volta in Italia Cappella, questi saranno per gli anni 90, e poi Valeria Rossi per i 2000, il tormentone Sole, Cuore, Amore, Tre Parole, via.
1: Poi alle 23.30 c'è lo spettacolo piromusicale, quindi insomma
0: bellissimo.
1: Una serata pazzesca. Già Prato della Valle in sé è una location stupenda, figuriamoci con il festone che ci sarà domani sera. Non riuscite ad esserci domani sera, oppure volete fare doppietta perché il weekend di Ferragosto uno dà tutto quello che ha, e quindi non una festa ma bensì due,
0: domenica 16, Piazza Carli ad Asiago, ovviamente altro appuntamento storico del Ferragosto di Radio Company. Allora alle 22 ci sarà il grandioso spettacolo pirotecnico, perché si fa sempre prima ad Asiago, e dopodiché la grande serata ovviamente comincerà già prima, ci sarà lo spettacolo pirotecnico, e poi Mauro Tonello insieme a Paps, Gazebo e Double D, ovviamente in console Harry Morri e DJ Nick.
1: Ecco, ci tenevamo a ricordarvi queste cose, così il Ferragosto di questo 2026 sapete dove passarlo, che sia da una parte o che sia dall'altra, la Radio Company è con voi. Ci tenevamo a ricordarvelo. Lunedì ci aggiorneremo, fateci sapere quanto vi siete divertiti.

0: Tommaso finita. Paradiso con Agitare Coca-Cola, siamo pronti per darvi un appuntamento importante. Allora sì, ricordatevi che tra poco si gioca, sì, però volevamo ricordarvi invece di andare a vedere sulle nostre pagine Instagram, Facebook, sui sì, siti sia di Radio Company che di Contatto Show Events.
1: Bravissimo.
0: Per trovare tutte le coordinate per riuscire a vivere i nostri eventi nel modo migliore, arrivare all'orario giusto, alla location
1: certo,
0: giusta, e capire, ricordarsi anche gli ospiti che ci sono.
1: Certo, perché noi ve lo ricordiamo come possiamo, quando possiamo, vi abbiamo dato già un sacco di indicazioni, ben 3 eventi per questo weekend, però ce ne sono intanto moltissimi, perché tutta l'estate e tutto l'inverno, i weekend e anche gli infrasettimanali, infrasettimanali ogni tanto sono marchiati e targati Radio Company. Siccome ce ne sono tanti, sulle pagine le diciamo bene: Radio Company,
0: sì,
1: semplicissimo, e Contatto Show Events, trovate sempre tutte le informazioni più necessarie che vi possono servire per non perderveli, oltre al fatto che sulla pagina di Radio Company trovate anche noi che facciamo i pirla.
0: Che è quella, quella è la cosa che vi fa sentire bene, perché vedete che c'è qualcuno messo peggio.
1: Ma quello basta ascoltare la radio,
0: sì,
1: sai?
0: Vabbè, allora.
1: Credo di sì, restate qui che tra poco giochiamo.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere.
4: 8 anni fa il crollo del ponte Morandi, che provocò la morte di 43 persone. A Genova in corso le cerimonie commemorative, alle 11.36 tutto si fermerà al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese cittadine. Duplice tragedia sul lavoro, ieri a San Vitolo Capo, provincia di Trapani, un operaio di 45 anni è deceduto, forse per intossicazione, mentre operava all'interno di un depuratore comunale. Deceduto anche un operatore del 118 intervenuto per salvarlo. Restano appostati nel villaggio di Al-Qusra in Cisgiordania gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringerli ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura e inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Stop delle autorità della Groenlandia alle trivellazioni da parte di una compagnia petrolifera USA legata a Trump, che si preparava ad avviare i lavori tra una settimana. L'ondata di caldo, temperature ancora elevate su gran parte d'Italia ma in discesa, passano dalle 18 di ieri a 7 le città da bollino rosso, domani saranno soltanto 2. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Com.

0: protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: HX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Company. Company Dis. Company Dis.

0: Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Martin Solveig con Jealousy. Allora è arrivato il momento di giocare, quindi attenzione, si aprono i forzieri.
1: Snackpot, che buono!
0: Dei pirati, dei caraibi.
1: Continua pure col tuo delirio. Poverino, io posso capire. Comincio a comprendere. Noi abbiamo un hater,
0: sì.
1: Anzi due. Abbiamo due hater che ci scrivono ogni tanto. Uno l'altro giorno ha scritto: fate sempre versi. Posso dire?
0: È vero?
1: Sì. Comincio però, a dargli ragione.
0: Però fare dei versi è molto esplicito. Capisci anche,
1: certo,
0: il lato, come si può dire, il sentimento che ci stai usando.
1: È anche modo per farsi capire all'estero, quando non conosci un'altra lingua.
0: Il famoso,
1: ti capisco.
0: Ti parlo tu.
1: Suona gana. Alla fine parliamo anche così insieme a voi. Ma questa cosa, quello che sta per succedere, merita un italiano corretto, amici e amiche.
0: Assolutamente sì, perché in palio c'è un buono spesa del valore di 50 euro reale. Allora, grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV, che lo mettono in palio ogni giorno, e noi abbiamo la possibilità di rendere felice una persona ogni giorno dal lunedì al venerdì. La cosa fondamentale è andate a cercare il punto vendita più vicino a voi, perché legato a questo gioco c'è anche un progetto molto importante.
1: Un progetto che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. C'è un sito omonimo che vi invitiamo ogni giorno ad andare a consultare, perché all'interno di questo potete trovare tutte le aziende e le famiglie che producono prodotti nel nostro territorio. Quindi quando andate nei supermercati fate magari sempre attenzione, cercate i prodotti, quelli con il bollino giallo con la scritta Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, così avete la certezza che quel prodotto è stato creato, fatto qui nelle nostre zone.
0: Allora, per giocare è semplice, adesso vi faremo una domanda, dovete ovviamente scovare la risposta corretta e inviarcela insieme al vostro nome e alla provincia con un messaggio scritto al 333-2688-688.
1: Pronti?
2: Suspense.
1: Grazie.
0: Chissà.
1: Per 50 euro in palio, Martino, mi stai facendo venire il mal di testa. Aiuto.
0: Ha preso una scossa
1: elettrica, una sincope.
0: È rimasto lì.
1: Un prodotto per 50 euro in palio, amici. Un prodotto che si chiama Parmigiano Reggiano. Può essere prodotto legalmente fuori dall'area prevista dal disciplinare? A. Sì, purché utilizzi latte italiano. B. Sì, purché venga stagionato in Italia. O C. No,

0: con appunto Flamenco Paranoia. È arrivato il momento di premiare uno di voi, una decina di minuti alle 13 alla conclusione del nostro programma, ma prima questa cosa molto importante.
1: Cioè facciamo la verifica.
0: Assolutamente sì, parlavamo di parmigiano reggiano, sì. Un prodotto che si chiama parmigiano reggiano e non...
1: Parmigiano reggiano.
0: Può essere davvero prodotto legalmente fuori dall'area prevista dal disciplinare? Le opzioni erano sì, purché utilizzi il latte italiano, sì, purché venga almeno stagionato in Italia, oppure no. La risposta corretta, viene da sé, era no.
1: No,
0: assolutamente no, perché è un DOP, quindi produzione, trasformazione e preparazione devono assolutamente rispettare il disciplinare e il territorio previsto. Quindi se andate in America e vi trovate quello che vi dice: oh mio Dio, ti sto dando del parmigiano reggiano, controllate bene, perché se è prodotto lì non è davvero parmigiano reggiano.
1: Ma anche se leggete prodotto dal latte molisano, non ci sta.
0: Non può essere parmigiano reggiano.
1: Si sa. Allora, a portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro oggi. Alberto da Padova.
2: Bravo Alberto.
1: Ecco, così.
0: È allora, mio nuovo modo di festeggiare. Alberto.
1: Allora, Alberto, ovviamente ti arriverà il messaggio, sarai richiamato dal centralone e poi basta.
0: E poi basta. Tutti gli altri, non domani perché è Ferragosto, non dopodomani perché è domenica, ma lunedì potete collegarvi nuovamente e nuovamente provare a portarvi a casa un buono di 50 euro.
3: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
4: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: Allora, Vittorio Ferro, bentornato. Tra i tanti titoli che adesso ci dirà, i principali di Company News, i riflettori sono puntati sulla Lettonia.
5: Infatti si riparte ancora da lì tra poco, caccia italiani che abbattono un drone. Riga ringrazia Roma per averli difesi. Poi a Ferragosto l'esodo da Bollino Rosso, oggi partenze last minute. In Medio Oriente 5 italiani nel villaggio palestinese assediato dai coloni israeliani. Ponte Morandi 8 anni fa, oggi le commemorazioni. Poi gli incendi, vigili del fuoco al lavoro a Como ma anche in Carnia. Cronaca e sport tra poco su Company News.
4: Radio Company.

0: Successo del passato e del presente a concludere questa settimana di Snack, non solo la puntata di oggi.
1: Sì, con caro collega
0: Russ Ballard con Voices per quanto riguarda il passato, per il presente Sombra con My Body Isn't Ready.
1: Esimi colleghi e gentili ascoltatori, ci ridiamo appuntamento a lunedì della settimana prossima dalle 11 fino alle 13 ovviamente a Company Snack.
0: Allora saremo Julie, Leo e non DJM perché
1: è
0: se ne
1: vero,
0: va in ferie.
1: È vero,
0: ha
1: buone ferie di Gello.
0: Un elegantissimo gesto dell'ombrello, grazie, veramente.
1: Grazie.
0: In tutto questo la parola adesso la lasciamo a Vittorio Ferro al momento dell'edizione delle 13 di Company News.
1: Vi auguriamo sicuramente un buonissimo weekend, godetevi Ferragosto, state a casa, fate all'amore, state in montagna, state al mare, state dove pare.
0: Sì.
1: La sera venite a fare festa insieme a noi, ve l'abbiamo detto, sapete quali sono gli appuntamenti, l'importante è che lunedì siate puntuali e belli carichi alle 11 per Company Snack.
0: Ciao a tutti!
1: Grazie amici, ciao!
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Un minuto alle 13, fate i bravi, ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Allarme aereo nella notte in Lettonia, dove un drone che aveva violato lo spazio aereo del paese è stato abbattuto da caccia italiani impegnati nella missione di difesa aerea della NATO. Le forze armate lettoni hanno confermato l'episodio attribuendo la violazione a un'attività di guerra elettronica russa. Il drone è probabilmente ucraino, è deviato dalla sua rotta e caduto nella regione di Balva, nel nord-est del paese. La ministra degli esteri lettone Baiba Braze ha ringraziato gli alleati italiani per il contributo alla sicurezza aerea. L'allerta inizialmente estesa a 5 regioni è stata revocata alle 4:50. I servizi competenti stanno recuperando i resti del velivolo. L'economia italiana sta mostrando resilienza. I dati dei primi due trimestri del 26 infatti sono incoraggianti e superiori alle previsioni, in linea con quelli dell'Eurozona. Così la Premier Giorgia Meloni stamane in un'intervista a Milano Finanza. Questo risultato è dovuto alla stabilità del governo che ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Meloni ha ricordato che quando ci siamo insediati i titoli di Stato erano un passo dall'essere spazzatura. Lo spread era 240 punti, tre volte più alto. Oggi Genova commemora l'ottavo anniversario del tragico crollo del Ponte Morandi, evento che costò la vita a 43 persone. La cerimonia si svolge a meno di un mese dalla sentenza di primo grado che ha inflitto condanne per un totale di circa 177 anni di reclusione a 32 dei 57 imputati. Tra i condannati figura l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, la cui pena è stata fissata a 12 anni di carcere. Restiamo all'estero. 5 cittadini italiani si trovavano nel villaggio palestinese di Kusra a sud di Nablus in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Secondo le informazioni riportate dal Fatto Quotidiano Repubblica, i 5, di età compresa fra i 20 e i 40 anni, 4 donne e un uomo, sarebbero isolati all'interno delle loro abitazioni. Ed è notizia di poco fa, i 5 nostri connazionali sono stati evacuati in una zona sicura. Il corpo senza vita di una donna di 71 anni è stato trovato in un armadio nel suo appartamento a Roma, a Tor Bella Monaca. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne. L'uomo rintracciato e fermato avrebbe poi confessato l'omicidio. A dare l'allarme i familiari, preoccupati per le continue liti tra madre e figlio, si ipotizza che l'omicidio sia avvenuto durante l'ennesima discussione. Incendi a Como, 2 Canadair sono al lavoro dalle 7 sul Monte Goi, dove l'incendio è in lieve miglioramento ma restano alcuni focolai attivi. In provincia di Udine invece sono ancora 7 i fronti tra incendi attivi e aree sotto monitoraggio. La situazione più critica resta sul Monte Amariana ad Amaro, dove sono intervenuti un Canadair e 3 elicotteri regionali. Attivo anche il rogo sul Monte Cozzarella, mentre altri incendi tra Tarvisio, Tormezzo, Savogna e Cercivento restano sotto osservazione. Una nuova bocca eruttiva si è aperta ieri mattina sull'Etna, circa 2090 metri di quota, alla base della parete nord della Valle del Bove. L'Istituto di Vulcanologia conferma livelli elevati di tremore vulcanico pur nella fascia inferiore. A causa dell'attività eruttiva e delle emissioni di cenere, l'aeroporto di Catania resta chiuso ai voli in arrivo e partenza fino alle 2 del 15 agosto. L'emergenza ha causato la cancellazione di centinaia di voli nei giorni scorsi con dirottamenti su scali vicini. ANAS prevede un traffico estremamente intenso per il fine settimana di Ferragosto, con una stima di oltre 24 milioni di spostamenti in auto da oggi a domenica 16. Si consiglia massima prudenza e di partire informati sulle condizioni della viabilità. Particolarmente trafficate le arterie principali verso le località turistiche, i cosiddetti caselli balneari della 4 e la barriera di Trieste-Lisert, oltre che la zona del lago di Garda, poi la statale Romea. Cambiamo argomento. Padova si prepara a celebrare Ferragosto con l'evento musicale Il Viaggio 80-92.000 a partire dalle 21 nel cuore della città, un viaggio emozionale attraverso tre decenni di musica. A guidare la serata sarà Mauro Tonello, direttore di Radio Company, che festeggia 40 anni di feste e di piazza proprio da Padova. Lo abbiamo raggiunto al telefono. Domani sera un appuntamento classico ma anche nuovo.
6: Diciamo che è un semiclassico, nel senso che è un classico per la città di Padova e Ferragosto, con ovviamente lo spettacolo pirotecnico, solamente che quest'anno Radio Company, ormai da molti anni presente in questa piazza, farà una cosa un po' diversa, praticamente uno spettacolo nuovo che si chiamerà Il Viaggio ed è come sottotitolo appunto un viaggio di emozione e musica dagli anni 80 sino al 2000, sono oggi.
5: E dunque si parte con Tracy Spencer, poi Cappella, poi Valeria Rossi.
6: Sì, un artista per ogni decennio, appunto si parte con gli anni 80, Tracy Spencer, ricordiamo tante cose, vincitrice di un lontano festival bar, e poi protagonista della dance internazionale di Cappella, che per la prima volta si esibiscono in Italia dopo tantissimi anni, e poi uno dei tormentoni degli anni 2000 con un Dammi tre parole di Valeria Rossi, che sarà sul nostro palcoscenico, tutto ovviamente condito dalla musica di questi 30 anni, con il sottoscritto, con Joe, con la Remore DJ e con DJ Nick. L'idea del viaggio nasce perché nel lontano 87, praticamente quasi 40 anni fa, il sottoscritto e altri personaggi fecero proprio la prima serata del Ferragosto padovano, all'epoca insomma con senza artisti, senza nulla, perché era praticamente proprio l'esperimento del comune di Padova al centro dell'isola Memmia, proprio sulla fontana, e da lì insomma un po' iniziò poi il Ferragosto padovano. Io aspetto numerosi perché sarà una gran bella notte di pura festa e di pura energia, come ovviamente nello stile di Radio Company. Grazie.
5: Lo sport. Sara Curtis parte forte agli europei di nuoto a Parigi, vince la batteria dei 50 stile libero in 24 e 33 e vola in semifinale col terzo tempo. Passa il turno anche Silvia Di Pietro, mentre Elena Capretta resta fuori. Nei 50, Rana Simone Cerasuolo firma il record italiano 26 e 20, seconda prestazione mondiale di sempre. In semifinale anche Nicolò Martinenghi con 26 e 65, eliminato invece Ludovico Viberti per il limite di due atleti per nazione. Il meteo nel pomeriggio: si prevede un temporaneo aumento della nuvolosità al nord-ovest e all'estremo sud, possibili acquazzoni e temporali isolati interesseranno le Alpi occidentali, l'Appennino Ligure, la Calabria e le zone interne della Sicilia. Il resto del paese godrà invece di condizioni soleggiate. In serata qualche rovescio residuo potrebbe verificarsi in Val d'Aosta. Temperature in leggero calo su gran parte del territorio nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
7: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Non te preoccupa. Non te preoccupa.
1: Ogni tanto mi ritrovo anch'io a cantare. Che ci
0: ogni
1: vuoi
0: tanto
1: fare?
0: Ti ritrovi?
1: Sì, mi ritrovo a cantare. Pronti?
0: È carina questa, eh?
1: È
0: carina questa canzone.
1: Questa,
0: qua,
1: questa,
0: eh. Mi piace.
1: Pronti,
0: mi piace,
1: ad affrontare questo 14 di agosto 2026.
0: E allora sigla!

0: 13 e state al bagno 13.
1: Ti dirò, siamo al bagno 13 e oggi è una giornata particolarmente iconica. Siamo venuti in vespetta
2: con la motoretta.
1: Sì, siamo venuti con la motoretta. C'è quella scena epica di Abbronzatissimi, dove c'è Jerry Calà. Non era Abbronzatissimi?
3: Sapore di mare.
1: Sapore di mare, sì, scusa.
3: Dove lui entra con la vespetta. Vespetta.
1: Per quest'anno non cambiare.
3: Esatto.
1: Tutti in spiaggia per ciula. Era così.
3: Esatto, era così.
1: Era così. Che classe, eh. Che eleganza, ah, certo. Va bene, dai, chissà. Una volta il 14 d'agosto aveva grandi appetiti, grandi cose. Vabbè, dai, ragazzi, giriamo la ruota. Buongiorno da Stefano Conte, Daniel Belli di G-Megalo.
3: Vabbè, vuoi ricordare qualcosa?
1: Dopo.
3: Una fava.
1: Oh, se vuoi lo ricordo qua.
3: No, hai visto che è una fava. Lanciamo l'argomento.
1: Allora, qual è la questione di oggi? L'argomento di oggi è molto semplice, no? 14 di agosto e anche il 15, sì, hanno sempre portato negli anni di una vita intera grandi aspettative,
3: certo,
1: grandi ferragosti,
3: certo,
1: grandi feste, grandi notti in discoteca.
3: Tutto grande, sì.
1: Se penso agli anni 90, mi viene in mente che c'erano le maratone, ti ricordi? Si partiva alle 7 di sera per finire al mezzogiorno del giorno dopo.
3: Certo.
1: O da mezzanotte a mezzogiorno era il grande classico. Poi la verità era che a mezzogiorno non ci si arrivava mai.
3: No, però.
1: Perché comunque.
3: Le 7 magari le facevi.
1: No, le 7 magari le facevi, sì. A mezzogiorno però era un pochettino difficile e complicato. Quindi, oggi è una fava perché vogliamo parlarvi di Ferragosto e vogliamo sapere qual è, secondo voi, qual è il Ferragosto top nella vostra testa, e invece come sarà quest'anno.
3: O come potrebbe essere anche il vostro Ferragosto top.
1: Esatto, raccontateci qual è la vostra idea di Ferragosto top.
3: Lo avete vissuto o lo desiderate?
1: O l'avete progettato e magari non si è ancora mai realizzato.
3: E qual è invece quello che dovete affrontare?
1: Esatto, tra oggi e domani. E dopo vi racconterò come lo affronteremo noi qua di Radio,
3: certo,
1: Company, che non è male. 3332 688 688, diamo il via a questa puntata del Belli Conte 4.0.

0: La domanda di oggi è: quando praticamente avete realizzato il vostro Ferragosto della vita?
1: Esatto.
0: Oppure non lo avete realizzato, state ancora pensando di realizzarlo?
1: Esatto.
0: Che cosa fate invece in realtà?
1: Esatto, quindi i due mondi che si scontrano, no? Cioè il vostro grande sogno che magari si è realizzato in passato, quindi un anno avete fatto un Ferragosto da spaccatutto, proprio di quelli E come invece deciderete di festeggiare Ferragosto? Vale questa sera e vale domani. Ovviamente domani siamo un po' di parte, ma anche oggi siamo un po' di parte. 3332688688, a tra pochissimo.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13.

0: bella, bella.
1: Molto particolare, da molto, cantare, molto da cantare, molto mi prima piace. I Pet Shop Boys, adesso Francesco Wenga. Siamo lato vero con la cosa? Non lo so, perché ne cambia una settimana, cioè se sì, c'è uno che se le ciula tutte, sì, sì, è proprio cioè, per quest'anno non cambiare.
0: Sei sempre... Allora, come dovrebbe essere il vostro Ferragosto per essere il top dei Ferragosti? Magari l'avete già passato questo top sì, dei Ferragosto.
1: Sì.
0: Oppure diciamo che si scontra con la vostra realtà, esatto, cioè con quello che dovete fare. Cioè, c'è qualcuno che dice: il mio Ferragosto ideale sarebbe con la famiglia. Sì. E con gli amici,
1: sì,
0: grigliatona,
1: e invece?
0: Ma a Ferragosto lavorerò. Perché sono in servizio e quindi sono uno di quelli
1: che
0: lavora
1: fai?
0: Sui treni e quindi sono in servizio.
1: Ah, fai il treno?
0: Farà il treno. Uno dei vagoni, sì.
1: Tu lo vedi proprio che in stazione, che correndo al binario 1, se vedi uno che corre, così,
0: è lui. Pensa che simpatico che è oggi. Vai, sentiamo.
1: Sentiamo chi c'è il citofono, vai.
2: Cosa ciao Radio Company, io? Il mio Ferragosto ideale sarebbe in un'isola tipo Hawaii o Maldive o Zanzibar, seduta in spiaggia a prendere il sole con il mojito accanto, il mio compagno. E invece farò la classica grigliata in famiglia.
1: Lei non fa.
2: Evviva! Ciao Radio Company!
0: Ciao,
1: senti la gioia.
0: Lei almeno non lavora, però.
1: Sì, esatto.
0: Tanto della griglia si occuperà sempre il marito, no?
1: Sì,
0: perché di solito il grigliatore ufficiale
1: sono gli uomini. Lì non c'è parità. Cioè, l'uomo sta vicino alla griglia.
0: E griglia.
1: O vino. Dipende dal tipo di uomo che sei.
0: Sì, sì, sì.
1: Griglia, vino o birra e stai lì delle ore.
0: Disperso.
1: È un po' la stessa logica del DJ, se ci pensi, no? Sei il DJ della serata, sì, del pomeriggio, sì, facendo la grigliatura. Sentiamo chi c'è al citofono, pronti?
0: Oh, una nuova puntata.
1: In attesa anche. Mi sento molto lontana, molto remota. Ecco, vedi che adesso la sento meglio. E devo dire che oggi non sappiamo che puntata ci sarà. Ci parlerà del suo Ferragosto? Sentiamo.
3: Ciao belli Conte, il mio Ferragosto top sarebbe al mare, con il falò, la chitarra e la luna. Ciao belli Conte.
0: Voglio il farò di confronto.
1: Il farò. Questa è...
0: Certo. Lei, cioè il suo Ferragosto ideale sarebbe a Temptation Island.
1: Questa è la sigla di Temptation Island.
0: Lei sarebbe il suo ideale.
1: È fare il farò di confronto.
0: Sarebbe il farò di confronto a Temptation Island.
1: Che figata, ma tu te la immagini lei nella casa delle ragazze?
0: Corteggiata, eh?
1: Corteggiata.
0: Ah, lei non darebbe adito. Non darebbe, non si lascerebbe conquistare.
1: Lei dice: io sono fedele.
0: Sì.
1: Vado a. Ricordo il nome dei luoghi che ci racconta ogni volta.
0: No, la palapa.
1: Però io me la immagino nella. Dove?
0: Non lo so, invento nomi a caso. Io non guardo. Però sono uno di quelli che non fa parte dei tentatori delle fanciulle. Non mi interessa, non me ne frega solo te.
1: Oddio, non ci posso credere. Comunque, prossima puntata di Temptation Island, secondo me ci sarà dentro Samà.

0: fervente nell'aria, te lo dico già. Vuoi sentire?
1: Sì, sentiamo.
0: Prego, citofono, sentiamo chi c'è. C'è un amico polemista, sentilo qua.
2: Ragazzi, però mio Ferragosto ideale, lontano da tutta sta gente che va a festeggiare non so cosa, ma solo perché è una moda.
1: Sì.
2: Quindi via, tutti via, lontano dai foglioni e dai io foglioni. Tranquillo a casa con la mia bella brace e la birra fresca.
0: Capito? L'accoppiata vince.
3: Da solo,
0: lui è la brace.
3: Lui
0: fa parte del blocco della birra.
1: Certo.
0: Non di quelli del vino. Vino rosso.
1: Chi è?
0: Sentiamo chi c'è, dai.
4: Ciao Radio Company, Solesino, Alberto, il mio Ferragosto mi

0: proposito, chi c'è? Ho come la sensazione che... l'uomo che vive sulla isola.
1: Tengo solo una parola, Paul. Guarda. Il tuo amico.
0: Ma no, guardi lei, ho capito che lei vuole figli dei fiori.
1: Maledettos. Di quelli che si sentono che rompono
0: quelli
1: lo

0: lui si rilassa al centro dell'isola.
1: Io mi rilasso al centro dell'isola.
0: Lo so. Col suo parere.
1: Adesso con Kurt Cobain.
0: No, a dirlo è difficile, credo.
1: Andiamo a vedere il documentario sugli Oasis.
0: Sì, perché lei crede ancora di essere negli anni 70, ma gli Oasis non riesco a capire. Cioè.
1: C'è, viene anche Michael Jackson.
0: Anche Michael Jackson.
1: Il 5 del settembre. Con tutte le scimmiette,
0: certo.
1: Ci hanno invitato a Venezia.
0: A Venezia.
1: Alla mostra del cinema.
0: A vedere il film.
1: E sta il nuovo documentario di Oasis.
0: Quindi
1: che non sono ancora morti.
0: Abbandona l'isola per un periodo.
1: Veloce però. Veloce perché io lo sfoccetto.

si chiacchiera molto di Katy Perry in Costa Smeralda. Perché? All'hotel Cala di Volpe, dove ha fatto questo concerto per 500 ricconi. Dove c'era il suo fidanzato, che è l'ex premier canadese, e c'era anche Matteo Renzi. Ha fatto chiacchierare sta gruppo. Ci sono delle foto con Renzi che si fa il selfie con Katy Perry vestita da marinaretta. Detto questo, magari era questo il vostro Ferragosto dei sogni, non lo so, ce lo raccontate oggi al 3332 688 688. Qual è il vostro Ferragosto dei sogni e qual è invece quello che vi toccherà, nel bene o nel male?

0: e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: di... cos'è che era? Il programma
1: Luna Park.
0: Luna Park, Luna Park, sì, mamma mia, delle cose vecchissime che forse soltanto noi decisamente anziani ci ricordiamo. Se ci ascolta qualche new gen magari non se lo ricorda proprio. Però, detto questo...
1: No, perché sennò non ha senso la frase che lui dice, no?
0: Sì, certo.
1: Che è l'emosina della luna nera, che è come un gioco a premi. Mentre noi abbiamo qualcuno che ci scrive, praticamente che è il suo Ferragosto.
0: Sì.
1: Sarà praticamente di non fare nulla.
0: Oh.
1: Cioè starà a casa come desiderava l'amico di prima. Quindi penso che accenderà l'aria condizionata e starà lì bello, rilassato, tranquillo.
0: Diciamo la verità, a noi il concetto di questo Ferragosto ignorante ci piace un sacco. E siccome ci piace il Ferragosto ignorante, vi diamo anche spazio dentro a un club che è proprio il club degli ignoranti.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Attenzione, anche oggi pronti per il club degli ignoranti, vi stiamo per dare una parola.
0: Controllo sempre, cosa vuoi?
1: No, stavo verificando sul discorso della parola. Attenzione, perché cambiando l'accento potrebbe diventare qualcosa di dialettale, ma oggi ve lo metto così: se diventano troppe le persone che utilizzando il termine dialettale sono uguali, No, ma schiaccia pure le bottiglie di plastica in dire, fai riciclo. Lo so.
0: È nato fastidioso questo ragazzo, diciamoci la verità.
1: Allora, la parola di oggi, diciamo, potrebbe essere cambiata con l'accento, però attenzione a che cosa viene fuori.
0: Allora, se faccio l'esempio.
1: Sì, sì, dovete darci una definizione inventata da voi.
0: Esatto, se la parola fosse ferie.
1: Cambiando l'accento?
0: Ferie.
1: O ferie.
0: O ferie.
1: Però attenzione.
0: A me ferie non mi diceva. Ferie. Facciamola così. Problema risolto. Allora, che cos'è la ferie, lo ferie, lu ferie, il ferie, dicesi ferie, sì, o ferie? 333-2-688-688. Ricreate voi il significato di questa parola, anzi della parola con cui giochiamo oggi, sì, che per l'appunto, se hai capito, è ferie.

0: Chi è? Sentiamo.
1: Le ferie sono un modo per misurare la pressione dell'aria in estate. Una atmosferie, due atmosferie, tre atmosferie e via così.
0: Tanto che non è male.
2: Allora, dai, le ferie, una lega del ferro.
0: Ah, ok, okay. Interessante.
2: Mio nonno usava il faldin per tagliare l'erba. La sua evoluzione è il ferrier. Deborah da San Vendemiano.
0: Brava Deborah, complimenti.
2: Poi le ferie è la funivia che ti porta sulle tre cime di Lavaredo. Sapevi che stanno
0: costruendo? Non sapevo. Nuova funivia, sì, bello, sì, interessante, sì. Mi piace molto. Poi bellissime anche le tre cime di Lavaredo. Detto questo, attenzione: 333-2688-688. Volete provare ad entrare nel club ignoranti e portarvi a casa la tessera? Bene, ora potete farlo mandandoci un messaggio, ricostruendo, dando un nuovo significato la parola con cui giochiamo oggi, che è ferie.

0: altri candidati per entrare.
1: Allora, le ferie, anzi il ferie è un animale della mitologia greca famoso per aver combattuto contro Ulisse.
0: Interessante, non ricordo di averlo visto nel film, però bello, mi piace.
1: Ferie, famoso piatto a base di farro creato dagli exogeni.
0: E qui ovviamente ritorni sempre protagonista. Tra poco ragazzi torniamo e scopriremo chi si porta a casa il...
1: Ce n'è ancora uno, ferie è un'illusione ottica naturale, fenomeno ottico, esso si verifica quando i raggi del sole picchiano forte gli zebedei. Emanuele da Verona.
0: Non mi piace, te lo dico, non mi piace l'effetto, poi il messaggio potrebbe essere anche buono. A tra pochissimo!

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: 2.0, sono contento perché sai cosa succede?
1: Cosa succede?
0: Me ne vado al fresco.
1: Bravo.
0: Appuntamento questa sera in piazza Santa Giustina da Auronzo di Cadore.
1: Bravo.
0: A partire dalle 18.30. Daniele Bell, DJ Nick, Watts, Smart Party, vi aspettiamo là. Mi raccomando, vieni a prendere un po' di fresco.
2: Tu e DJ Nick?
0: Io e DJ Nick, sì. Vale. Esatto. Sartoria del Gusto, vi aspettiamo lì. Detto questo, domani non dimenticatevi invece il grande appuntamento con Radio Company in Prato della Valle a Padova con Il Viaggio, questo nuovo format molto molto bello, dove c'è Mauro Tonello, un coglione.
2: C'è?
0: Cioè, ha dei tempi meravigliosi, è entrato proprio giusto. Vuoi salutare? La stanno parlando di te, sul serio. È che tu ti sei girato, si è detto coglione.
2: Perché ci sarà anche lui domani in piazza.
3: Ah, sì, è vero, Prato della Valle, Padova. Se non mi addormento prima, esatto, perché ho un po' di sonno.
0: Di arretrato?
3: Molto, molto sonno arretrato, però insomma sarà una bella occasione per rivedersi tutti insieme.
0: Mettiti la sveglia.
3: Alle 23 mi hanno detto.
0: Esatto. Gonfiati il materassino, a domani. A lunedì, anzi, non a domani. Sentiamo domenica con un sacco bello.
4: Radio Company Time.
0: 2-2.
5: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

Oh, meno male che ho detto raga sono stanco, meno male che ho detto raga ho bisogno di riposarmi un pochino e Chicco che mi abbandona, cioè non ho capito se effettivamente è un abbandono a tutti gli effetti oppure alla fine riusciremo a collegarci. Amici, intanto però buon pomeriggio, si incomincia ultima puntata della settimana, quella pre-Ferragosto.

ultima puntata per quanto riguarda questa settimana. Amici, buon pomeriggio a tutti. Pischaglia a mollo, io sono Joe. Dall'altra parte dovrebbe esserci il mio compare, il mio socio, Chicco, che in realtà non è qui presente in studio fisicamente, ma per problemi suoi, ancora devo capire io perché, figurati, questo qua ha sempre problemi. Ah, l'abbiamo spedito direttamente dalle sue parti, cioè ovvero in Carnia, dal suo studio carnico. Però al posto di Chicco io ho uno Stefano Conte, che ti posso dire, data la situazione, mi va anche bene, anzi, mi va leggermente meglio. Vabbè, dai, in ogni caso, amici, gli appuntamenti non cambiano, quindi dalle 14 alle 16 ogni giorno, da lunedì al venerdì, insieme ai Pischelli a Mollo, come al solito 333-2688-688, numero che vi servirà nel corso di queste due ore, soprattutto nell'ultima, perché come al solito avremo bisogno della vostra. Intanto però cominciamo, primo disco dei Pischelli, subito Jubel con Ocean House.

0: pomeriggio 14:09. Chicco, se vuoi sabotare questo programma,
1: allora,
0: se vuoi sabotare questo programma, basta dirlo. Cioè, se tu davvero non vuoi fare più parte, no, non me lo devi dire.
1: Io lo dico,
0: dillo.
1: Io lo dico,
0: non me lo
1: dico. Sono circondato dalle fiamme. Sta prendendo fuoco una montagna. È arrivato il fumo fino a casa mia. 25 chilometri di distanza c'è questo incendio incredibile. Non è colpa dell'incendio, se il fatto che non c'ero poco fa.
0: E allora perché
1: lo
0: racconti? Voglio dire, cioè.
1: Perché è la scusante d'ufficio. Quando Mauro chiederà che cosa è successo, noi diremo l'incendio.
0: Però è bravo, hai fatto una cosa giusta. Cioè, raccontare anche quello che succede dalle tue parti. Cioè, si sa la natura di questo incendio che purtroppo è lì da te vicino.
1: Allora,
0: insomma,
1: uno degli incendi hanno detto che è doloso. Questo
0: guarda
1: che è il più grande,
0: veramente.
1: Ancora non hanno trovato la colpa. Tra l'altro, c'era il Canadair ancora lunedì quando sono sceso io a Padova. E ancora non sono riusciti a domarlo. Infatti, oggi zona Tolmezzo e limitrofi è tutta una nebbia.
0: Ma dai, non ci posso
1: e ti dico,
0: credere.
1: C'è il fumo
0: davvero
1: fino a qua, 25 km di distanza.
0: No, quello che mi fa, diciamo, arrabbiare è la natura dell'incendio, che a quanto pare, come hai detto tu, appunto, uno almeno dei due, ecco, doloso. Quindi,
1: e il problema è anche che è un bosco molto resinoso, quindi prende ancora
0: prende
1: di più
0: fuoco, esatto, molto più facilmente. Speriamo che questa gente possa pagare in un certo senso. Va bene, dai, amici,
1: che lo
0: mettiamo, appunto, soprattutto, mettiamo da parte queste cose qui. Due ore di leggerezza, alla fine siamo i Pischelli. Appunto, come dicevo poco fa, io dallo studio centrale, tu dalla Carnia, che
1: sì,
0: è dal
1: fantastico mondo di Narnia.
0: Esatto, dal fantastico mondo di Narnia. Due ore da passare insieme, come al solito. Allora, novità, tutto a posto, cosa mi devi dire? Anzi, cosa ci devi dire?
1: Beh, tutto regolare. Insomma, ho dimenticato le cuffie in studio. Ieri sera mi spiace di averti. Ti ho lasciato un oggetto dal valore inestimabile. Sono accese dal 2018, costate 100 euro. Ho speso 250 di ricambi. Per favore, ok?
0: Pensa che erano talmente belle viste lì che ho detto, ma quasi quasi uso le sue, manco con le mie. Che me ne fotte a me? Infatti,
1: davvero stai usando le mie?
0: Sì, no, adesso no, non sto usando le tue. Però prima per questa mattina ho usato.
1: Sono geloso.
0: Lo so benissimo. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Facciamo una piccola pausa, ritorniamo tra poco. Go. Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
2: Pischelli a Mollo!

0: Amici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento alle 14:16. Piscali esatto. Divisi ma uniti in qualche modo grazie alla tecnologia.
1: Allora abbiamo un po' di tempo per aprire un vaso di Pandora ed è una cosa di cui vado veramente molto molto fiero, perché come ti dicevo, sai che la magia è un po' dappertutto e ci sono alcune tradizioni, soprattutto dal punto di vista magico, che resistono, per esempio soprattutto nel Sud Italia. Avevamo già parlato di questa cosa a microfoni spenti, quindi è giusto che la gente sappia. Allora, le parole del malocchio, okay? Le parole del malocchio utilizzate, noi le utilizziamo in maniera molto molto blanda. Infatti, come si descrive antropologicamente il mondo della magia, c'è una persona che ci ha provato, si chiama Ernesto De Martino, che costruisce un vero e proprio lessico per comprendere il malocchio, la fascinazione, le fatture e le pratiche magiche popolari del mezzogiorno italiano. Ad esempio, la trilogia, nella sua trilogia magica composta dal mondo magico, da Sud e Magia, la terra del rimorso, De Martino rifiuta l'idea che la magia sia soltanto un residuo del passato. Infatti nella prima parte del libro vengono analizzate quelle pratiche magiche, magico-rituali delle aree contadine del mezzogiorno, e infatti ad esempio si cerca di indagare su quelle che sono effettivamente queste parole. Ora,
0: cioè da Roma in giù fanno le magie?
1: Sì, da Roma in giù fanno. Allora, il vocabolario
0: tipo?
1: Il vocabolario magico, cioè quali sono queste parole che compongono questo vocabolario scritto da Ernesto De Martino, ha diciamo ricavato soprattutto le sue indagini etnografiche condotte specialmente in Lucania, che tu sai dirmi esattamente quale regione d'Italia sia?
0: Beh, proprio quella lì, dai.
1: Basilicata, ovviamente. Lucania, esatto, Lucania e in Salento. Eccole di seguito. Allora, la parola fascinazione.
0: Fascinazione.
1: È uno dei concetti centrali del vocabolario de martiniano. La fascinazione è una condizione psicologica di impedimento e inibizione che non è chi ne è colpito sente di essere dominato proprio da una forza esterna, occulta, e che limita di conseguenza proprio la sua capacità di agire liberamente. Poi, affascino. L'affascinatura e affascino sono sinonimi quasi dal punto di vista dialettale per indicare proprio la parola fascinazione. Poi c'è lo sfascino, che è quella pratica per rimuovere proprio l'affascino, quello che dicevamo poco fa. Cioè nella sua pratica, preghiere cattoliche, santi, croci, reliquie, diciamo che in un certo senso può essere spiegata tranquillamente con la parola esorcismo. Poi legamento o anche legatura è il mezzo attraverso cui la fascinazione viene esercitata, cioè la persona viene simbolicamente legata, come se in questo caso appunto ci fosse qualcosa a bloccare proprio la libertà d'azione. Poi ce ne sono molte altre, per esempio attaccatura di sangue, il malocchio, la fattura morte.
0: Se non avessi capito niente, me lo rispieghi dall'inizio?
1: Non hai capito niente?
0: Te ne sei dimenticata una direttamente da Bari, no?
1: Quale,
0: la Vada Chedevra.
1: La Vada Chedevra, esatto. La Vada Chedevra, tra l'altro, è mortale, cioè nessuno riesce a resistere alla Vada Chedevra. Sentimi, ascoltami un secondo, amico mio. Tu per caso non sai ovviamente i pezzi del Millennium Mix scelti dal nostro Maurone Tonellone?
0: Ma certo che so i pezzi di Mauro Tonello.
1: E allora
0: Dai, si parte subito, tre dischi uno dietro l'altro. Ricordiamo, scelti da Mauro Tonello, arriva subito Lorde e la sua Royals.

0: i dischi del Millennium Mix, bellissima. Jay-Z, Alicia Keys con Empire State of Mind. Stavo per dire Empire State, gli Empire State Building. Stavo per dire quella roba là, ho detto no, si chiama in un altro modo. Empire State of Mind. Poco prima invece Nelly Furtado con I'm Like a Bird, mentre all'inizio proprio Lorde con la sua Royals. Tra l'altro la conoscemmo proprio con questa canzone qui, ok? Sì. Poi ha avuto
1: 2016.
0: Un piccolo, ma forse anche un pochino prima, non so, sto andando a memoria. In ogni caso, poi ha avuto un piccolo momento di pausa e poi è ritornata davvero più forte di prima. Tra l'altro è stata in Italia anche recentemente. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli a Mollo, ma adesso abbiamo il nostro comp'anniversario.
1: E dovremmo anche essere a posto oggi, perché è un bel venerdì, siamo belli e tranquilli, due chiamate occupate, però sì, può succedere di tutto, visto la tecnologia che ogni tanto esplode.
0: Ci abbandona.
1: Quindi 333-2688-688, oggi per oggi, se volete fare la sorpresa a qualcuno.
0: Bravo, ben detto, vi ricordiamo come al solito anche tramite il nostro sito, quindi www.radiocompany.com, e anche grazie alla nostra applicazione Radio Company, la scaricate sul vostro telefono e il gioco è fatto. Bene,
1: gratis.
0: Amico, abbiamo ricordato tutto, ci risentiamo tra poco con le due telefonate.
2: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
3: Pischelli a Mollo.

0: protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Oh sì, dai che...
1: Sto facendo troppe cose insieme contemporaneamente. E tra l'altro c'è il nostro ascoltatore che mi stava dicendo qualcosa e io, scusami, devo metterti un attimo giù. Mi dispiace.
0: Un attimo giù?
1: Ecco qua. Però non importa, abbiamo Enrico. Ciao Enrico,
0: ciao,
1: benvenuto.
0: Ciao Enrico, benvenuto.
2: Ciao.
1: Come
2: vi,
1: va?
2: Vi sento lontanissimi anche dal telefono, però.
0: Aspetta che urliamo, ma tu queste, adesso!
1: Ma tu queste cose non le devi dire, tu queste cose in onda non le devi dire, è tutto perfetto. Sta scherzando, Enrico è un mattacchione.
0: Vabbè,
1: Enrico, sappiamo che sei in furgone, stai lavorando in questo venerdì pomeriggio?
2: Sì, faccio il corriere.
1: Ah, ok, stai facendo il corriere. Com'è la situazione? La gente rompe le palle anche a Ferragosto?
0: Certo,
2: certo, certo. Più gradi ci sono, più rompono le scatolette.
1: Infatti,
0: sì. Si surriscaldano.
1: Senti un po', quanti pacchi oggi?
2: La valanga, avevo 110 consegne, 109 circa.
1: 109, mamma mia, comunque siete veramente bravi, anche perché lavorate a volte in delle condizioni assurde. Va bene, allora senti, a parte questo, intanto buon lavoro. Noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, che cosa succede?
2: Entro negli ANTA.
1: E allora, auguri! Tanti auguri da parte nostra, cioè Pischelli, ma ovviamente da tutta Radio Company. Ma c'è anche un bel messaggio per te.
0: Messaggio che dice così: tanti auguri per i tuoi 40 anni da parte di tutti, soprattutto da Matilde ed Elisabetta.
2: Amore.
1: Amore.
0: Oh.
1: Oh. Famiglia, immagino.
2: Sì, compagna e bimba.
1: Compagna e bimba.
0: Che bello.
1: Dai, quindi domani non lavori, vero? Riesci a godertelo questo?
2: No, domani mare.
1: Domani mare, allora guarda. Tra l'altro mia nonna pugliese, a proposito, prima parlavamo di riti scaramantici e magici. Vabbè,
0: che fa?
1: Toccati un attimo Enrico, non fai finta che non te l'abbia mai detto. Tocchiamoci tutti insieme. E dice, mai andare al mare di Ferragosto, in generale.
2: Tu pensa che io prima di fare il corriere ho fatto il cuoco, ho fatto stagioni al mare per 8 anni, quindi figurati Ferragosti che ho fatto al mare.
1: Sì, ma lei non lo diceva per la quantità di persone, lo diceva proprio da un punto di vista di fortuna e sfortuna, no? Da
0: scaramanzia.
1: Scaramanzia pura, però vabbè,
0: non te la stiamo tirando addosso,
1: era
0: quasi,
1: solo un avviso da parte di amici, ecco, vedila in questo modo. Vabbè, dai, a parte gli scherzi, dai, buon mare per domani, riposati e soprattutto goditi il weekend anche con il tuo compleanno in mezzo, va bene?
2: Sì, dai, grazie a voi.
1: Perfetto,

0: Si chiama Just a Little di Justé e Samarper qui su Radio Company, 14:45. Oggi sai che avevamo tipo 8 companiversari?
1: Sì.
0: Li abbiamo chiamati tutti a 8 e hanno risposto solo in 2. Pensa, sì, se ne avevamo solo 2 e quei 2 non rispondevano.
1: Ci è andata bene, amico mio, ma ringraziamo Antonella che ci ha risposto. Ciao Antonella, benvenuta su Company. Ciao.
2: Ciao
1: Antonella.
2: Ciao.
1: Antonella, prima l'ho telefonata un paio di volte e io ho detto: mamma mia, senti che seria che è Antonella. Poi in realtà, a quanto
0: è
1: pare,
0: venerdì.
1: E io ho detto: Antonella, ho detto a mamma, è successo qualcosa? E mi fa: no, non è successo niente, tranquillo. No? Io ho detto: vabbè,
0: sei così
1: importa.
0: Pacata di tuo.
1: Ho provato io a farmi raccontare qualcosa da Antonella. Va bene, senti, come stai? Che ci racconti? Che ci dici?
2: Tutto bene, per fortuna tutto bene.
1: Per fortuna tutto bene. Senti, tu sei di dove?
2: Di Molfetta.
1: Di Molfetta.
0: Molfetta.
1: E quindi stiamo parlando di una mitica regione, di una bellissima
0: la
1: regione.
0: Sicilia!
1: No,
0: sì,
1: no,
0: la Sicilia.
1: Dillo, urlalo al mondo, Antonella.
0: Firenze.
1: Dove si trova?
2: La Puglia.
1: La Puglia, ragazzi, incredibile. Io non lo so.
0: Oh, abbiamo tutti noi, non riesco a capire sta cosa.
1: Posso dire che siamo l'unico programma che riceve
0: che
1: e che chiama praticamente persone che abitano in Puglia. Bene.
0: Sei tu, le tue origini.
1: Molto probabilmente esatto. Allora, Antonella, sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, quindi dici un po' che cosa succede.
2: Sì, oggi faccio 23 anni.
1: E allora auguri! Grandissima Antonella.
2: Grazie.
1: Di Molfetta, tanti auguri di essere esatto. Allora abbiamo un bel messaggio per te, un bel messaggio che dice: ciao Antonella, buon compleanno, come sai non abbiamo lo stesso sangue ma siamo sorelle per scelta del cuore. E se potessimo tornare indietro sceglieremmo te, ci sceglieremmo altre 1000 volte, esattamente così come sei. Sei la nostra preferita, non cambiare mai, da Dori e Anita ti amiamo tantissimo.
2: Grazie.
1: Prego, figurati. Ma senti,
0: come
1: un po'...
0: festeggerai?
1: Esatto.
2: In realtà ho già festeggiato ieri sera a mezzanotte.
1: Ah vabbè, ho capito, però
2: ho fatto una cena con gli amici perché oggi non c'erano tutti, visto che vacanze, lavori,
1: certo, certo.
0: Per il Ferragosto.
1: Immaginiamo, ma programmi per questo weekend ferragostano?
2: In realtà stasera andiamo a ballare.
1: Ah, dove si va a ballare a Molfetta? Ah. Dove si va?
2: Al Bloom,
1: ok, al perfetto.
0: Bloom. Pensavo al Bloom di Molfetta.
1: Al Bloom di Molfetta. Salutiamo gli amici del Bloom di Molfetta. Metti che.
0: Ciao,
1: allora. Va bene,
0: yes,
1: dai.
0: Sir.
1: E allora, buoni festeggiamenti, divertiti e tanti auguri ancora, ok, Antonella?
2: Grazie.
1: Perfetto, ciao Antonella.

0: Il nuovo di Joel Corry si chiama Whisper su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Dai, che praticamente la prima ora è finita. Tra poco,
1: andate,
0: come al solito, volatissima, amico mio. Tra poco avremo bisogno di voi al 3332688688. Ovviamente noi ci impegniamo a farvi compagnia, sì, in questo venerdì. Ci rendiamo conto che magari molti di voi dall'altra parte sono in ferie, molti altri invece stanno lavorando le ultime ore prima del meritato riposo.
1: Ecco. Dai, tenete duro almeno per oggi. Poi, insomma, da lunedì tutto torna normale. Quindi
0: non è
1: va
0: detto,
1: bene. Mi hai promesso grandi argomenti,
0: no,
1: tra poco. Hai detto roba incredibile.
0: No,
1: quindi responsabilità tua.
0: Ho detto ti propongo una cosa, poi possiamo sentirci meglio.
1: Non l'hai detto così, hai detto un argomento atomico.
0: Ci vuole un po' di tempo per queste cose qui. Non è che io al primo appuntamento.
1: Non possiamo
0: subito
1: neanche prendere il caffè.
0: No, infatti, niente. Vabbè, dai, comunque tra poco potremo chiedervi qualcosa. 3332688688. Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company. Fiscalia Mollo!

0: Lei è Peggy Goo con Woman, il suo nuovo singolo, l'ultima canzone di questa prima ora, perché adesso inizia la seconda.
1: Oh, bravo, eh. Oh,
0: il re sagra dell'ovvietà.
1: Oh, re delle banalità, per davvero. Vabbè, dai, le 15 e 2 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: 5 inizia la seconda ora di oggi. Noi non viaggiamo per il mondo, ma no, viaggiamo nei ricordi e soprattutto viaggiamo all'interno delle nostre famiglie.
1: Esatto, amici. Oggi al 333-2688-688 vi chiediamo di raccontarci le bugie che i vostri genitori vi raccontavano, vi dicevano per farvi stare buoni, per farvi stare tranquilli. Fai degli esempi, amico mio.
0: Beh, potrebbe essere, io mi ricordo, se mangi gli spinaci ti vengono i muscoli, no?
1: Cioè, era
0: la
1: cavolata. Classico
0: braccio di ferro che mangia, sì, infatti l'ho mangiato 3 volte, è cresciuto niente.
1: Niente,
0: ho detto,
1: infatti,
0: è cresciuta la pancia. Invece,
1: esatto, la parrocchia, come si dice, oppure grandissima, diciamo, grandissimo must. Mi ricordo che magari quando facevo il cattivo, mia madre fingeva proprio la telefonata con il collegio e diceva, sì, sì, allora, guardi, fra 20 minuti è pronto e ve l'accompagno. Io intanto che piangevo dicevo, no, por favore, io non hablo esta lingua, donde sta mi perro? Cioè, capito,
0: a saper usare il telefono era bello controchiamare un collegio e dire, ma i miei genitori mi hanno iscritto per caso, no. Così andavi da loro a dire, vedi che non mi hai iscritto.
1: Però una volta ho fatto il loro stesso gioco, cioè loro fingevano di chiamare il collegio, io, sì, salve, buongiorno, telefono azzurro, senta, qua non mi vogliono dare la paghetta, come la mettiamo?
0: Mi picchiano. Poi un'altra è per magari hai 2 figli,
1: sì,
0: devono addormentarsi, fanno fatica e c'è un, l'ho preso da Google, il primo che si addormenta sceglie i sogni. Bellissima questa cosa.
1: Mai raccontato.
0: Vanno lì, pum.
1: Veramente una bella bugia per farvi stare buoni. Poi effettivamente, cavolo, non ci ho mai pensato. Se dovessi avere dei figli me la gioco così, me la brucio subito. Allora dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Oggi vi chiediamo di fare un piccolo salto indietro nel vostro passato, come mi piace dire, di aprire un pochino quel cassetto della memoria e di raccontarci quelle bugie che a fin di bene, appunto, i vostri genitori, i vostri nonni, insomma le persone che si sono occupate di voi, certo, vi raccontavano proprio per farvi stare buoni, per farvi stare tranquilli quando voi magari eravate un uragano, dei terremoti.
0: Anche per non fare delle cose un po' illecite, no?
1: Certo.
0: Se fai quella cosa lì muori e magari era una cosa stupida.
1: Ecco, dai, bugie che vi raccontavano i vostri per farvi stare buoni. 333-2688-688, ora Rita Ora. Radio Company. The summer is magic.

0: Maneskin, You Shall Receive su Company alle 15:11. State ascoltando i Pischelli a Mollo, amici, ancora buon pomeriggio fino alle 16 in questo 14 di agosto. Oggi stiamo parlando, ci piacerebbe parlare, ci piacerebbe sentire da voi quelle bugie che i vostri genitori vi raccontavano per farvi stare buoni, per farvi stare tranquilli. Cioè, per esempio, abbiamo citato se mangi gli spinaci diventi forte, un po' come tutte le verdure, se ci pensi.
1: O,
0: Chico,
1: al contrario,
0: no?
1: O al contrario, anche magari se siete voi genitori, quelle bugie che dite ai vostri figli.
0: Appunto. Esatto, quelle bugie, esatto, sì, potete anche raccontare,
1: sì,
0: queste cose qui,
1: o che ti hanno detto,
0: o che voi raccontate per fare stare tranquilli i vostri ragazzi. Per esempio, mia nonna mi raccontava, mi diceva sempre: mi raccomando, le robe ghiacciate bevile piano, altrimenti ti si rompe una piccola pallina che è in mezzo allo stomaco. Io pensavo, oh no, non voglio che la mia palla si rompa qua dentro. Non capivo poi sta roba. Mi raccomando, bevi le robe fredde molto molto lentamente, mi diceva.
1: Altrimenti... a me non serviva dire questa cosa qua, perché se bevevo le cose fredde in maniera veloce mi parte un'emicrania di quelle fortissime,
0: beh,
1: devo sedermi per
0: assolutamente
1: terra.
0: Poi
1: va bene. Cioè, Miki, mio padre mi faceva le punture senza ago, mi faceva vedere la siringa senza, e come giravo la testa metteva l'ago.
0: No, è un grande. È un po' come quando dovevano metterti la supposta via.
1: Mai provato.
0: Amico mio, io ho provato e
1: non credo.
0: E ti posso dire, non mi è piaciuto. Vabbè, comunque, in ogni caso, non è una cosa così piacevole. E mi ricordo che mio papà fa: dai, conto fino a 5. Il problema è che la metteva al 3.
1: Sì,
0: e quindi tu vivevi la tua ansia fino al 5. 1, 2, 3. Io come avevi detto 5. Poi c'è Pietro che scrive: scusami, la bugia che mi raccontava sempre mio papà era: se fate i bravi, andiamo al cinema Bianchini. La domanda successiva da parte nostra era: ma scusami, qual è il cinema Bianchini? E lui rispondeva: quello con la testa sui cuscini.
1: Sui cuscini. Il più grande cinema del mondo è la tua testa. E poi c'è chi dice: mia mamma, per farmi mangiare i fagioli, mi faceva pasta e fagioli senza fagioli. Ma il trucchetto dove stava? Frullando i fagioli.
0: Toglieva la buccia. Beh, quanti...
1: no, li frullava proprio.
0: È un po' come il pomodoro. Quanti non riescono a mangiare la pasta se c'è tipo la pelle, la buccia del pomodoro?
1: Che fastidio
0: roba
1: avete, scusa.
0: Esatto, a molti dà fastidio vedere la buccia e preferisce che questa appunto non sia presente sul piatto.
1: E quindi prendi tutta la pasta, la metti nel frullatore e ti fai un bel frullato proteico.
0: No, non, è questo quello che stavo cercando di dire. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti ma soprattutto vocali, perché vogliamo sentire la vostra voce, quelle bugie che i vostri genitori vi raccontavano per farvi stare buoni da bambini. Oppure, come diceva Chicco poco fa, caso opposto. Cioè,
1: certo,
0: quando,
1: se non vi ricordate le frasi dei vostri genitori, perché sono passati un bel po' di anni, frasi che utilizzi tu o hai utilizzato per calmare i tuoi figli. 333-2688-688.
2: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
3: Pischelli a Mollo!

terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

vacanze, chi più ne ha più ne metta proprio in questo periodo, infatti molti di voi si stanno prendendo una piccola pausa dal lavoro, come ci sta, come è dovuto. Partite però convinti di alzarvi magari presto, fare colazione, vedere tutto e poi nei primi giorni di vacanza dormite fino a tardi e avete ancora sonno. È quella che viene chiamata sbornia da sonno, quando finalmente rallentiamo il corpo presenta il conto delle settimane tirate e prova a recuperare. Contano anche il letto nuovo, gli orari diversi e il viaggio che si è fatto per raggiungere la meta desiderata. Quindi non sempre siamo pigri, forse siamo arrivati in ferie già stanchi. A voi quanti giorni servono per sentirvi davvero in vacanza? Io come minimo la prima settimana, ragazzi, dormo come un ghiro per recuperare il sonno, anche perché giustamente con la family noi ci alziamo molto presto la mattina. One love, one live on Radio Company.

0: Company. Piccola pausa per noi, c'è One Love, One Live.
1: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo. Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. Mauro

0: Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Company.
3: Radio Company.
2: Radio Company, one love, one live.
4: Siete su Radio Company, questo è One Love, One Live, fino alle 22 stiamo insieme. Vi è mai capitato di avere un amico o un vicino di casa che chiamate zio o zia? Ecco, questa cosa può succedere in tante famiglie e non è una cosa a caso, tra poco ve lo racconto qui all'interno di One Love, One Live.
3: One Love, One Live.
2: On Radio.

0: One Live.
1: Questo è One Love One Live, siete su Radio Company, io sono Enrico Sisma. Prima parlavamo di amici o vicini di casa che tante volte diventano zii, perché li chiamiamo così, ma in realtà non lo sono, non hanno un grado di parentela con noi, eppure diventano amici. Infatti in molte famiglie gli amici più stretti diventano automaticamente zii dei bambini, e una vicina molto amata per esempio può diventare quasi una nonna. E non è soltanto un modo di dire, gli studiosi parlano di parentela simbolica. Usiamo nomi familiari per comunicare fiducia, vicinanza e un ruolo affettivo. Succede in molte culture. Anche se cambiano le parole, quello zio non descrive il sangue, ma dice al bambino e agli altri che quella persona fa parte del cerchio familiare. Avete qualche amico o qualche vicino di casa che magari è diventato automaticamente poi uno zio negli anni? One love, one live on Radio Company.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Noi a Samurai J, la prima ora se n'è andata di Wallow Wall Live.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

One Love One Live si parla di anelli, amici e amiche, ma soprattutto amiche, perché chi di voi ha mai sognato di avere un anello di fidanzamento oppure addirittura l'anello di matrimonio? Ebbene, adesso, oggi, nel 2026, sta per diventare di moda il Divorce Rings. Ve ne parlo tra poco. One Love One Live on Radio Company.

0: House of the Fourth Floor.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.

0: suono, quello di Energia 90 con Mauro Tonello, suona questa notte. Grande musica di 90 come sempre, venerdì e poi sabato questo Rewind, i Two Brothers on the Fourth Floor, devi sentire con Dreams 94 su Zix Music.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

migliore pezzo per Ruff by Picotto con Ocean Whisper del 96 su Media Records.

0: E dove sta Fleetwood a chiudere questo lungo viaggio attraverso i successi mancati anni 90 di Energia90.com. Mauro Tonello e DJ Nick, l'appuntamento è al prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna su Radio Company. Ora, Gin Tonico Elettronico.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Company, Company,
9: Radio Company,
10: Radio Company Boutique, Summer Vibes.